Noi si fave una nuova subzomace, noi scrivi sonne il roxomave.

0: Tu sei su per la macchina per esempio fuori il contrafilo e fare accesi la capota. La macchina la bella aperta lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah.